Wop, bop, loom, wop, lop, bam, boom. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti.

Wah, bah, bah, bah, bah, bah, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.